Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Prigionieri dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Iran ha minacciato di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. In particolare il portavoce della Commissione per la sicurezza iraniana Rezaei ha affermato che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% da parte di Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha aggiunto lo stesso Rezaei. E c'è attesa per l'esito del viaggio in Cina di Donald Trump. Prima di salire sull'Air Force One il presidente americano si è detto certo che l'omologo Xi ricambierà a breve la visita e sarà alla Casa Bianca. Potrebbe avvenire entro la fine dell'anno. A dicembre c'è il G20 dei leader a Miami. I magistrati di Pavia, convinti che Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, il 13 agosto 2007, la strategia dei legali di Sempio si affida a 5 perizie e una riguarderà la personalità dell'indagato. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia a Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minori dell'Aquila, che ha respinto il ricorso degli avvocati della coppia. Dimessa intanto dall'ospedale la figlia di Nathan Trevaglione e Catherine Birmingham, la piccola portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio a causa di problemi respiratori, sarebbe ora in buone condizioni di salute. Torniamo negli Stati Uniti in chiusura con Wall Street che termina mista la giornata di contrattazioni. Dow Jones che guadagna lo 0,11%, il Nasdaq rette dello 0,71%, lo Standard & Poor's 500 cede dello 0,16%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sako, il bracciante 35enne originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, un ventenne e 4 minori, che lo avrebbero circondato e aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 giovani fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non può e non deve arrendersi a episodi di questa natura, ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Alcune associazioni intanto hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17:30 in Piazza Fontana, luogo dell'omicidio. La chiusura della tratta ferroviaria Caserta-Foggia per i lavori sulla linea ad alta velocità Bari-Napoli rischia di provocare disagi ai cittadini pugliesi. Ne è convinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che chiede al governo di potenziare i voli aerei e parla di divario infrastrutturale tra nord e sud. Sentiamo.
3: Siamo stati per quasi un secolo penalizzati dalle scelte fatte in termini di infrastrutture trasportistiche da parte del governo centrale, vorremmo anche noi disporre delle stesse opportunità delle altre regioni.
2: Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9%, è quanto emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, la maggior parte delle quali nell'Eccese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: J-Lo.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. I'm a

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Iran ha minacciato di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. In particolare il portavoce della Commissione per la sicurezza iraniana Rezaei ha affermato che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% da parte di Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha aggiunto lo stesso Rezaei. E c'è attesa per l'esito del viaggio in Cina di Donald Trump. Prima di salire sull'Air Force One, il presidente americano si è detto certo che l'omologo Xi ricambierà a breve la visita e sarà alla Casa Bianca. Potrebbe avvenire entro la fine dell'anno. A dicembre c'è il G20 dei leader a Miami. I magistrati di Pavia, convinti che Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, il 13 agosto 2007. La strategia dei legali di Sempio si affida a 5 perizie e una riguarderà la personalità dell'indagato. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia a Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minori dell'Aquila, che ha respinto il ricorso degli avvocati della coppia. Dimessa intanto dall'ospedale la figlia di Nathan Trevaglione, Catherine Birmingham, la piccola portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio a causa di problemi respiratori, sarebbe ora in buone condizioni di salute. Torniamo negli Stati Uniti, in chiusura con Wall Street che termina mista la giornata di contrattazioni. Dow Jones che guadagna lo 0,11%, il Nasdaq rette dello 0,71%, lo Standard & Poor's 500 cede dello 0,16%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sako, il bracciante 35enne originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, un ventenne e 4 minori, che lo avrebbero circondato e aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 giovani fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non può e non deve arrendersi a episodi di questa natura, ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Alcune associazioni intanto hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17:30 in Piazza Fontana, luogo dell'omicidio. La chiusura della tratta ferroviaria Caserta-Foggia per i lavori sulla linea ad alta velocità Bari-Napoli rischia di provocare disagi ai cittadini pugliesi. Ne è convinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che chiede al governo di potenziare i voli aerei e parla di divario infrastrutturale tra nord e sud. Sentiamo.
3: Siamo stati per quasi un secolo penalizzati dalle scelte fatte in termini di infrastrutture trasportistiche da parte del governo centrale, vorremmo anche noi disporre delle stesse opportunità delle altre regioni.
2: Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9%, è quanto emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, la maggior parte delle quali nell'Eccese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Let me tell you.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Iran ha minacciato di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. In particolare il portavoce della Commissione per la sicurezza iraniana Rezai ha affermato che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% da parte di Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha aggiunto lo stesso Rezai. E c'è attesa per l'esito del viaggio in Cina di Donald Trump. Prima di salire sul Air Force One, il presidente americano si è detto certo che l'omologo Xi ricambierà a breve la visita e sarà alla Casa Bianca. Potrebbe avvenire entro la fine dell'anno. A dicembre c'è il G20 dei leader a Miami. I magistrati di Pavia, convinti che Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, il 13 agosto 2007. La strategia dei legali di Sempio si affida a 5 perizie e una riguarderà la personalità dell'indagato. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia a Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minori dell'Aquila, che ha respinto il ricorso degli avvocati della coppia. Dimessa intanto dall'ospedale la figlia di Nathan Trevaglion e Catherine Birmingham, la piccola portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio a causa di problemi respiratori, sarebbe ora in buone condizioni di salute. Torniamo negli Stati Uniti, in chiusura con Wall Street che termina mista la giornata di contrattazioni. Dow Jones che guadagna lo 0,11%, il Nasdaq rette dello 0,71%, lo Standard & Poor's 500 cede dello 0,16%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sako, il bracciante 35enne originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, un ventenne e 4 minori, che lo avrebbero circondato e aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 giovani fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non può e non deve arrendersi a episodi di questa natura, ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Alcune associazioni intanto hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17:30 in Piazza Fontana, luogo dell'omicidio. La chiusura della tratta ferroviaria Caserta-Foggia per i lavori sulla linea ad alta velocità Bari-Napoli rischia di provocare disagi ai cittadini pugliesi. Ne è convinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che chiede al governo di potenziare i voli aerei e parla di divario infrastrutturale tra nord e sud. Sentiamo.
3: Siamo stati per quasi un secolo penalizzati dalle scelte fatte in termini di infrastrutture trasportistiche da parte del governo centrale. Vorremmo anche noi disporre delle stesse opportunità delle altre regioni.
2: Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9%, e quanto emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, la maggior parte delle quali nell'Eccese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

woman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: goes. Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Iran ha minacciato di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. In particolare il portavoce della Commissione per la sicurezza iraniana Rezaei ha affermato che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% da parte di Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha aggiunto lo stesso Rezaei. E c'è attesa per l'esito del viaggio in Cina di Donald Trump. Prima di salire sull'Air Force One, il presidente americano si è detto certo che l'omologo Xi ricambierà a breve la visita e sarà alla Casa Bianca. Potrebbe avvenire entro la fine dell'anno. A dicembre c'è il G20 dei leader a Miami. I magistrati di Pavia, convinti che Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, il 13 agosto 2007. La strategia dei legali di Sempio si affida a 5 perizie, una riguarderà la personalità dell'indagato. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia a Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minori dell'Aquila, che ha respinto il ricorso degli avvocati della coppia. Dimessa intanto dall'ospedale la figlia di Nathan Trevajon e Catherine Birmingham, la piccola portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio a causa di problemi respiratori, sarebbe ora in buone condizioni di salute. Torniamo negli Stati Uniti, in chiusura con Wall Street che termina mista la giornata di contrattazioni. Dow Jones che guadagna lo 0,11%, il Nasdaq flette dello 0,71%, lo Standard & Poor's 500 cede dello 0,16%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sako, il bracciante 35enne originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, un ventenne e 4 minori, che lo avrebbero circondato e aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 giovani fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non può e non deve arrendersi a episodi di questa natura, ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Alcune associazioni intanto hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17:30 in Piazza Fontana, luogo dell'omicidio. La chiusura della tratta ferroviaria Caserta-Foggia per i lavori sulla linea ad alta velocità Bari-Napoli rischia di provocare disagi ai cittadini pugliesi. Ne è convinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che chiede al governo di potenziare i voli aerei e parla di divario infrastrutturale tra nord e sud. Sentiamo.
3: Siamo stati per quasi un secolo penalizzati dalle scelte fatte in termini di infrastrutture trasportistiche da parte del governo centrale, vorremmo anche noi disporre delle stesse opportunità delle altre regioni.
2: Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9%, e quanto emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, la maggior parte delle quali nell'Eccese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Iran ha minacciato di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra con Stati Uniti e Israele. In particolare il portavoce della Commissione per la sicurezza iraniana Rezai ha affermato che una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90% da parte di Teheran. Ne discuteremo in Parlamento, ha aggiunto lo stesso Rezai. E c'è attesa per l'esito del viaggio in Cina di Donald Trump. Prima di salire sul Air Force One, il presidente americano si è detto certo che l'omologo Xi ricambierà a breve la visita e sarà alla Casa Bianca. Potrebbe avvenire entro la fine dell'anno. A dicembre c'è il G20 dei leader a Miami. I magistrati di Pavia, convinti che Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio, il 13 agosto 2007. La strategia dei legali di Sempio si affida a 5 perizie e una riguarderà la personalità dell'indagato. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia a Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minori dell'Aquila, che ha respinto il ricorso degli avvocati della coppia. Dimessa intanto dall'ospedale la figlia di Nathan Trevaglione, Catherine Birmingham, la piccola portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio a causa di problemi respiratori, sarebbe ora in buone condizioni di salute. Torniamo negli Stati Uniti, in chiusura con Wall Street che termina mista la giornata di contrattazioni. Dow Jones che guadagna lo 0,11%, il Nasdaq rette dello 0,71%, lo Standard & Poor's 500 cede dello 0,16%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sako, il bracciante 35enne originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, un 20enne e 4 minori, che lo avrebbero circondato e aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 giovani fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non può e non deve arrendersi a episodi di questa natura, ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Alcune associazioni intanto hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17:30 in Piazza Fontana, luogo dell'omicidio. La chiusura della tratta ferroviaria Caserta-Foggia per i lavori sulla linea ad alta velocità Bari-Napoli rischia di provocare disagi ai cittadini pugliesi. Ne è convinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che chiede al governo di potenziare i voli aerei e parla di divario infrastrutturale tra nord e sud. Sentiamo.
3: Siamo stati per quasi un secolo penalizzati dalle scelte fatte in termini di infrastrutture trasportistiche da parte del governo centrale, vorremmo anche noi disporre delle stesse opportunità delle altre regioni.
2: Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9%, è quanto emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, la maggior parte delle quali nell'Eccese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave del focolaio verso Rotterdam. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela. Il bilancio dell'OMS. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. L'Iran non si fida degli Stati Uniti, si attaccano di nuovo, creiamo la bomba atomica. Teheran riferisce che ne discuterà in Parlamento. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Il presidente americano domani in Cina per incontrare Xi. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciano prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD. Il vicepremier Tajani parla di no pretestuosi. Ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze scomparse nel Reatino durante un'escursione in montagna. A dare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva che le attendeva a Poggio Bustone. Giovanni Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Domattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza, ha annunciato ieri l'ex presidente del CONI. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis al Foro Italico sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sako, il bracciante 35enne originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, un ventenne e 4 minori, che lo avrebbero circondato e aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 giovani fermati sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non può e non deve arrendersi a episodi di questa natura, ha dichiarato il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Alcune associazioni intanto hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17:30 in Piazza Fontana, luogo dell'omicidio. La chiusura della tratta ferroviaria Caserta-Foggia per i lavori sulla linea ad alta velocità Bari-Napoli rischia di provocare disagi ai cittadini pugliesi. Ne è convinto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che chiede al governo di potenziare i voli aerei e parla di divario infrastrutturale tra nord e sud. Sentiamo.
3: Siamo stati per quasi un secolo penalizzati dalle scelte fatte in termini di infrastrutture trasportistiche da parte del governo centrale, vorremmo anche noi disporre delle stesse opportunità delle altre regioni.
2: Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9% e quanto emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, la maggior parte delle quali nell'Eccese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
5: move it.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La nave del focolaio di Antivirus torna in Olanda. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela. Il bilancio dell'OMS, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente. Spunta anche l'audio del soliloquio, in cui l'indagato fa riferimento al video intimo di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica leghista. La procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l'ex sindaco metropolitano di Napoli, Luigi De Magistris, per la ricapitalizzazione della CTP, l'azienda del trasporto provinciale, fallita nel 2022. Secondo i magistrati, l'operazione avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro. Giovanni Malagò stamane depositerà in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner e Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stato un quindicenne a uccidere Bakary Sacko, il bracciante di 35 anni originario del Mali, all'alba di sabato mattina a Taranto. L'uomo sarebbe stato accerchiato da un gruppo di 5 giovani, 4 minorenni, che lo avrebbero aggredito con pugni e spintoni per poi accoltellarlo all'addome e al torace con almeno 3 fendenti. Sarebbe stato il quindicenne a consentire il ritrovamento dell'arma del delitto. I 5 sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. La città non deve arrendersi a questi episodi, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti per il parroco. È una vergogna, alcune associazioni hanno annunciato un sit-in di protesta domani alle 17.30 nel luogo del delitto in piazza Fontana, Taranto Vecchia. Tragedia in un campo rom alla periferia di Ordona, a 50 km da Foggia. Un bambino di 3 mesi di origine bulgara è morto soffocato probabilmente per un rigurgito del latte materno. Sul posto 118 e carabinieri che hanno ascoltato i genitori del piccolo, per il quale non c'era ormai più nulla da fare. Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9%, è emerso dalle valutazioni effettuate dall'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Le rilevazioni hanno riguardato 254 acque di balneazione su tutta la costa, la maggior parte delle quali nelle Cese. Le uniche non eccellenti sono il sito Fogna Cittadina Molfetta, classificato comunque come acque buone. Calcio: in Serie C si giocheranno questa sera le partite di ritorno del primo turno nazionale dei playoff. Alle 20 sono in programma Renate Casarano, con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata, e Potenza Campobasso con i lucani vittoriosi in gara 1-3. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Antivirus test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Un britannico in quarantena a Milano aveva viaggiato sul volo della prima vittima. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il bilancio dell'OMS a livello globale. I casi sospetti di antivirus sono 11, 9 quelli accertati positivi. Sarebbe in gravissime condizioni la donna francese ricoverata a Parigi. Ha contratto il virus a bordo della nave da crociera Ondius, che ora sta tornando in Olanda. L'Iran, per la prima volta, minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia nel bosco, il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica leghista. Giovanni Malagò questa mattina depositerà in Federcalcio la sua candidatura alla presidenza. Intanto, per ragioni di sicurezza, il derby Roma-Lazio slitta a lunedì sera. La Lega Calcio protesta. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Scomparso da 4 giorni è stato trovato senza vita in un canale. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri coordinati dalla procura di Matera sul ritrovamento del cadavere di Nicola Scarascio, un uomo di 52 anni di Scanzano Ionico, di cui si erano perse le tracce lo scorso 8 maggio. Il corpo è stato ritrovato nel canale Fossovalle. Oggi sarà eseguita l'autopsia per far luce sulle cause della morte. Intanto i militari non escludono l'ipotesi dell'omicidio. Tragedia in un campo rom alla periferia di Ordona, una località a 50 km da Foggia. Un bambino di 3 mesi di origine bulgara è morto soffocato probabilmente dal rigurgito del latte materno. I carabinieri hanno ascoltato i genitori, ma gli inquirenti non hanno disposto alcuna autopsia. Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9%, è emerso dalle valutazioni effettuate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA Puglia, e hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, lunga 900 km, la maggior parte delle quali nelle Cese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. Tennis, agli internazionali di Roma, sconfitta per il pugliese Andrea Pellegrino nel derby italiano con il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Il tennista originario di Bisceglie nella Batte si è arreso in 2 set 6-2 6-3 al termine di 1 ora e 29 minuti di gioco. Ed è tutto, più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Ciao.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela sull'antivirus. Test su una turista argentina ricoverata a Messina. Era partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Negativo il britannico in quarantena a Milano. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo il cittadino sudafricano a Padova. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Teheran non esclude di passare all'arricchimento dell'uranio al 90%. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Domani vedrà Xi Jinping in Cina. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi a Garlasco il giorno stesso dell'omicidio, nel 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui l'indagato fa riferimento al video di Chiara Poggi, «Ce l'ho dentro la penna». Il caso della famiglia Nel Bosco. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma l'allontanamento della madre dalla casa famiglia in cui sono ospitati i tre figli, respinto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa contro l'ordinanza del 6 marzo scorso. Intanto il nuovo legale della coppia anglo-australiana è Simone Pillon, ex senatore della Repubblica, leghista. A Napoli, la centrale delle truffe agli anziani, 116 colpi in tutta Italia in un anno, 10 arresti. Quando i carabinieri sono riusciti a individuare il covo, i truffatori erano ancora in piena attività. Calcio, Coppa Italia. Il presidente Mattarella ieri ha ricevuto Lazio e Inter al Quirinale. Questa sera la finale all'Olimpico. Tennis, al Foro Italico, sono due gli italiani ai quarti, Sinner ed Arteri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Scomparso da 4 giorni è stato trovato senza vita in un canale. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri coordinati dalla procura di Matera sul ritrovamento del cadavere di Nicola Scarascio, un uomo di 52 anni di Scanzano Ionico, di cui si erano perse le tracce lo scorso 8 maggio. Il corpo è stato ritrovato nel canale Fossovalle. Oggi sarà eseguita l'autopsia per far luce sulle cause della morte. Intanto i militari non escludono l'ipotesi dell'omicidio. Tragedia in un campo rom alla periferia di Ordona, una località a 50 km da Foggia. Un bambino di 3 mesi di origine bulgara è morto soffocato probabilmente dal rigurgito del latte materno. I carabinieri hanno ascoltato i genitori, ma gli inquirenti non hanno disposto alcuna autopsia. Le acque balneari della Puglia sono eccellenti per il 99,9%, è emerso dalle valutazioni effettuate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA Puglia, e hanno riguardato 254 acque di balneazione lungo tutta la costa, lunga 900 chilometri, la maggior parte delle quali nelle Cese. Le uniche acque non eccellenti sono quelle del sito Fogna Cittadina Molfetta, classificate comunque come buone. Tennis, agli internazionali di Roma, sconfitta per il pugliese Andrea Pellegrino nel derby italiano con il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Il tennista originario di Bisceglie nella BAT si è arreso in 2 set, 6-2-6-3, al termine di 1 ora e 29 minuti di gioco. Ed è tutto, più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. È negativo il turista britannico ricoverato all'ospedale milanese Sacco per l'antivirus. Lo comunica Bertolaso, assessore lombardo al welfare. All'istituto Spallanzani di Roma i test fatti su un'argentina ricoverata a Messina. L'OMS conferma 11 casi sospetti e 9 positivi. In tutto il mondo sono 338 i contagiati, ma mancano i dati della Cina. Una cittadina francese respira con un polmone artificiale. I decessi restano 3. Trump vola a Pechino e avverte: contro l'Iran non abbiamo bisogno della Cina né della NATO. Informativa di Crosetto in Parlamento: avviciniamo 2 cacciamine a Hormuz aspettando la pace. Così Tajani alle commissioni riunite: nessuna missione nel Golfo. Siamo di fronte a una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente, ma è più corretto chiamarla fossile, mette sotto pressione l'Europa. L'allarme dall'eurocommissario competente, Jorgensen, da Cipro chiede di intensificare gli sforzi di efficienza. 6 i punti chiave nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, dai soldi non tracciati al movente sessuale. 9 rivelazioni sulle parole di Sempio intercettato in macchina. Sono preoccupatino. La madre dell'indagato, in lacrime, si attribuisce la colpa del ricorso allo scontrino. Calcio alla vigilia di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia di scena stasera, parla Malagò: mi candido alla presidenza FIGC. Ufficializza la sua candidatura anche Abete. Tennis al Foro Italico dalle 20:30, Hodar Darderi per l'accesso in semifinale. Dalle 13 di domani il quarto Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un corteo di preghiera ha attraversato ieri sera i vicoli della città vecchia di Taranto in ricordo di Sacco Bakary, il 35enne bracciante del Mali ucciso all'alba di sabato in piazza Fontana da un gruppo di giovani, quasi tutti minorenni e fermati. L'iniziativa è stata promossa da Don Emanuele Ferro, il parroco della cattedrale di San Cataldo. Quando il colore della pelle diventa un pretesto per la violenza, significa che il tessuto sociale è gravemente ammalato. Non possiamo abituarci, ha detto il parroco. Il buco della sanità in Puglia, mentre il governatore De Caro pensa a una conferenza stampa per spiegare ai cittadini come aumenterà l'IRPEF, l'opposizione in consiglio chiede un confronto per provare a colmare il deficit senza pesare sui cittadini. Ma sentiamo il consigliere Napoleone Cera.
3: Sicuramente ci può essere una razionalizzazione di quello che sono gli sperperi, sono troppe le consulenze, sono troppe le spese del personale a parità di servizi, e discutiamo insieme e non facciamo trovare già ai pugliesi il danno e la beffa dell'aumento delle tasse.
2: Sarà lutto cittadino a Bisceglie nel Nord Barese domani, nel giorno dei funerali di Angelo Pizzi, il cameriere 62enne ucciso per errore in un ristorante. Le esequie sono previste alle 10:30 nella parrocchia Santa Maria Madre della Misericordia. Il sindaco Angarano ha invitato le scuole a osservare un minuto di silenzio e ha chiesto ai cittadini di rispettare il lutto. Il tennis: agli internazionali di Roma, sconfitta per il pugliese Andrea Pellegrino nel derby italiano con il numero uno al mondo Jannik Sinner. Il tennista originario di Bisceglie si è arreso in 2 set al termine di 1 ora e 29 minuti di gioco. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Negativi ai test dell'antivirus l'argentina ricoverata a Messina, il ragazzo calabrese, il turista britannico a Milano che resta in isolamento e il suo amico. Cautelativamente il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ribadendo però che la situazione è sotto controllo. Pechino accoglie con favore Trump a ore dal suo arrivo. La Cina si dichiara pronta a collaborare con gli USA. Lo ha detto il portavoce della cancelleria, indicando l'obiettivo di ampliare la cooperazione con la Casa Bianca, gestendo le divergenze. I ministri competenti parlano alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Così Tajani: non chiediamo una nuova operazione nel Golfo Persico. E Crosetto: ci muoviamo nel quadro delle missioni all'estero. Sei i punti chiave nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, dai soldi non tracciati al movente sessuale, nuove rivelazioni sulle parole di Sempio, intercettato in macchina, sono preoccupatino. La madre dell'indagato, in lacrime, si attribuisce la colpa del ricorso allo scontrino. Confcommercio denuncia: l'illegalità ha fatto perdere in Italia 41 miliardi alle imprese nel 2025. In particolare, l'abusivismo costa 10 miliardi e mezzo, 8 e mezzo nella sola ristorazione, la contraffazione pesa per 5 miliardi, il taccheggio per 5 miliardi e 400 milioni. Calcio: dalle 21 Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Tennis: al Foro Italico dalle 20:30 Hodar-Dardari per l'accesso in semifinale. Dalle 16 Bolelli e Vavassori contro Goranson King, ottavo di finale del doppio maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Assalto fallito al bancomat della filiale BCC a Carmiano in Salento. Tre persone a volto coperto la scorsa notte hanno fatto esplodere i due sportelli dell'istituto di credito, sono però fuggite a mani vuote a bordo di un Alfa Romeo che hanno poi incendiato e abbandonato. Alla periferia di Monteroni la filiale ha subito danni ingenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Voltiamo pagina. La Puglia, fra le regioni italiane in cui è più alta la mortalità sul lavoro, il dato è superiore a quello medio nazionale. Per questo INPS e INAIL hanno avviato un percorso di formazione scuola-lavoro con il Politecnico di Bari, rivolto a 6 istituti scolastici pugliesi. Ma sentiamo il direttore generale INAIL, Daniele Leone.
3: Guardiamo ai giovani con speranza, proprio per inculcare quei concetti fondamentali che possono determinare sempre posti di lavoro più sani e sicuri.
2: Saranno 41 le case editrici pugliesi che parteciperanno da domani al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, all'interno dello stand istituzionale della Puglia, dove sono previste 60 presentazioni. Lo stand, realizzato in collaborazione con l'Associazione Pugliese Editori, è dedicato al tema del mare. Calcio: in Serie C si giocano stasera le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 sono in programma Renate Casarano, con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata, e Potenza Campobasso con i lucani vittoriosi in gara 1 per 3-0. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: baby, do that conga. Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Ester Ruletto. Negativi tutti gli accertamenti virologici effettuati sui potenziali casi di antivirus a Milano, Villa San Giovanni e Messina. Nessun nuovo caso è stato registrato. Il Ministero della Salute rassicura. Il rischio contagio resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Intanto la nave focolaio Ondius si sta dirigendo verso il porto di Rotterdam. Audizione di Crosetto e Tajani alla Camera. Il Ministro della Difesa vede allontanarsi la tregua in Iran e spiega. Caccia mine pronti ad Augusta, ma aggiunge non è tempo di un voto in Parlamento. E il capo della Farnesina puntualizza: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Non mi serve l'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra in Iran, afferma Donald Trump in viaggio verso Pechino, dove incontrerà l'omologo Xi per appianare le tensioni su dazi, Taiwan e rivalità tecnologica. Teheran intanto minaccia: Hormuz è sotto il nostro controllo, se gli Stati Uniti attaccano reagiremo. La tanto dibattuta archiviazione della procura di Pavia su Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, fu decisa da Giulia Pezzino, la magistrata assegnataria del fascicolo che ha lasciato l'ordine giudiziario nel febbraio 2025. L'inchiesta nasce da un esposto della mamma di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per il delitto dell'allora fidanzata. Scuola, la Corte di Giustizia Europea condanna l'Italia, troppi contratti a termine per il personale ATA, dedicato alle mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie, un sistema ritenuto illegale. Presentate le candidature alla presidenza della Federcalcio, quella di Giovanni Malagò e di Giancarlo Abete. Ora la FIGC ha tempo sino al 22 maggio per pubblicare l'accettazione. Il mese successivo le elezioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Assalto fallito al bancomat della filiale BCC a Carmiano in Salento. Tre persone a volto coperto la scorsa notte hanno fatto esplodere i due sportelli dell'istituto di credito, sono però fuggite a mani vuote a bordo di un Alfa Romeo che hanno poi incendiato e abbandonato. Alla periferia di Monteroni la filiale ha subito danni ingenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Voltiamo pagina. La Puglia fra le regioni italiane in cui è più alta la mortalità sul lavoro, il dato è superiore a quello medio nazionale. Per questo INPS e INAIL hanno avviato un percorso di formazione scuola-lavoro con il Politecnico di Bari, rivolto a 6 istituti scolastici pugliesi. Ma sentiamo il direttore generale INAIL, Daniele Leone.
4: Guardiamo ai giovani con speranza, proprio per inculcare quei concetti fondamentali che possono determinare sempre posti di lavoro più sani e sicuri.
3: Saranno 41 le case editrici pugliesi che parteciperanno da domani al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, all'interno dello stand istituzionale della Puglia, dove sono previste 60 presentazioni. Lo stand, realizzato in collaborazione con l'Associazione Pugliese Editori, è dedicato al tema del mare. Calcio: in Serie C si giocano stasera le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 sono in programma Renate Casarano, con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata, e Potenza Campobasso con i lucani vittoriosi in gara 1 per 3-0. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Negativi tutti gli accertamenti virologici effettuati sui potenziali casi di antivirus a Milano, Villa San Giovanni e Messina. Nessun nuovo caso è stato registrato. Il Ministero della Salute rassicura. Il rischio contagio resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. Intanto la nave focolaio Ondius si sta dirigendo verso il porto di Rotterdam. Audizione di Crosetto e Tajani alla Camera. Il Ministro della Difesa vede allontanarsi la tregua in Iran e spiega. Cacciamine pronti ad Augusta, ma aggiunge non è tempo di un voto in Parlamento. E il capo della Farnesina puntualizza: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Non mi serve l'aiuto della Cina per mettere fine alla guerra in Iran, afferma Donald Trump in viaggio verso Pechino, dove incontrerà l'omologo Xi per appianare le tensioni su dazi, Taiwan e rivalità tecnologica. Teheran intanto minaccia: Hormuz è sotto il nostro controllo, se gli Stati Uniti attaccano reagiremo. La tanto dibattuta archiviazione della Procura di Pavia su Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, fu decisa da Giulia Pezzino, la magistrata segnataria del fascicolo che ha lasciato l'ordine giudiziario nel febbraio 2025. L'inchiesta nasce da un esposto della mamma di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per il delitto dell'allora fidanzata. Scuola, la Corte di Giustizia Europea condanna l'Italia, troppi contratti a termine per il personale ATA, dedicato alle mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie, un sistema ritenuto illegale. Presentate le candidature alla presidenza della Federcalcio, quella di Giovanni Malagò e di Giancarlo Abete. Ora la FIGC ha tempo sino al 22 maggio per pubblicare l'accettazione. Il mese successivo le elezioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Assalto fallito al bancomat della filiale BCC a Carmiano in Salento. Tre persone a volto coperto la scorsa notte hanno fatto esplodere i due sportelli dell'istituto di credito, sono però fuggite a mani vuote a bordo di un Alfa Romeo che hanno poi incendiato e abbandonato. Alla periferia di Monteroni la filiale ha subito danni ingenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Voltiamo pagina. La Puglia fra le regioni italiane in cui è più alta la mortalità sul lavoro. Il dato è superiore a quello medio nazionale. Per questo INPS e INAIL hanno avviato un percorso di formazione scuola-lavoro con il Politecnico di Bari, rivolto a 6 istituti scolastici pugliesi. Ma sentiamo il direttore generale INAIL, Daniele Leone.
3: Guardiamo ai giovani con speranza proprio per inculcare quei concetti fondamentali che possono determinare sempre posti di lavoro più sani e sicuri.
2: Saranno 41 le case editrici pugliesi che parteciperanno da domani al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, all'interno dello stand istituzionale della Puglia, dove sono previste 60 presentazioni. Lo stand realizzato in collaborazione con l'Associazione Pugliese Editori è dedicato al tema del mare. Calcio: in Serie C si giocano stasera le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 sono in programma Renate Casarano, con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata, e Potenza Campobasso con i lucani vittoriosi in gara 1 per 3-0. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Rintracciati la 49enne e due figli di 16 e 14 anni che si erano allontanati lo scorso 20 aprile da Castellarquato nel Piacentino con i cani. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un alloggio adeguato, riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. Non sono e non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori qualora venisse scoperto il luogo dove si sono rifugiati. Un passeggero novantenne di una nave da crociera è morto a bordo in Francia per sospetta gastroenterite. 1700 isolati. L'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest. Tutti negativi, test sui potenziali casi di antivirus in Italia. Dati di calciatori e VIP rubati e venduti da poliziotti ad agenzie private, 30 tra arrestati e indagati dalla Procura di Napoli. L'accusa a vario titolo è di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sul caso Garlasco interviene il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Paradossale la condanna di Alberto Stasi: dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, la legge per i guardasigilli va cambiata. Donald Trump è stato accolto in pompa magna al suo arrivo all'aeroporto di Pechino. Il tappeto rosso è stato srotolato sulla pista, mentre 300 bambini vestiti con uniformi blu e bianche sventolavano bandiere americane e cinesi. Presenti anche il figlio del presidente americano Eric e la nuora Lara. Calcio, Coppa Italia, ultimo atto all'Olimpico con Lazio-Inter. Dopo lo scudetto i nerazzurri cercano il doblete, ma senza ossessione, puntualizza Chivu. Internazionali di tennis a Roma, stasera Darder opposto al nastro nascente Hodar per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Assalto fallito al bancomat della filiale BCC a Carmiano in Salento. Tre persone a volto coperto la scorsa notte hanno fatto esplodere i due sportelli dell'istituto di credito, sono però fuggite a mani vuote a bordo di un Alfa Romeo che hanno poi incendiato e abbandonato. Alla periferia di Monteroni la filiale ha subito danni ingenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Voltiamo pagina. La Puglia, fra le regioni italiane in cui è più alta la mortalità sul lavoro, il dato è superiore a quello medio nazionale. Per questo INPS e INAIL hanno avviato un percorso di formazione scuola-lavoro con il Politecnico di Bari, rivolto a 6 istituti scolastici pugliesi. Ma sentiamo il direttore generale INAIL, Daniele Leone.
3: Guardiamo ai giovani con speranza, proprio per inculcare quei concetti fondamentali che possono determinare sempre posti di lavoro più sani e sicuri.
2: Saranno 41 le case editrici pugliesi che parteciperanno da domani al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, all'interno dello stand istituzionale della Puglia, dove sono previste 60 presentazioni. Lo stand, realizzato in collaborazione con l'Associazione Pugliese Editori, è dedicato al tema del mare. Calcio: in Serie C si giocano stasera le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 sono in programma Renate-Casarano, con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata, e Potenza Campobasso con i lucani vittoriosi in gara 1 per 3-0. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Xanadu.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Rintracciati la 49enne e i due figli di 16 e 14 anni che si erano allontanati lo scorso 20 aprile da Castel Arquato nel Piacentino con i cani. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un alloggio adeguato, riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. Non sono e non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori qualora venisse scoperto il luogo dove si sono rifugiati. Un passeggero novantenne di una nave da crociera è morto a bordo in Francia per sospetta gastroenterite. 1700 isolati. L'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest. Tutti negativi, test sui potenziali casi di antivirus in Italia. Dati di calciatori e VIP rubati e venduti da poliziotti ad agenzie private, 30 tra arrestati e indagati dalla Procura di Napoli. L'accusa a vario titolo è di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sul caso Garlasco interviene il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Paradossale la condanna di Alberto Stasi dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. La legge per i guardasigilli va cambiata. Donald Trump è stato accolto in pompa magna al suo arrivo all'aeroporto di Pechino. Il tappeto rosso è stato srotolato sulla pista, mentre 300 bambini vestiti con uniformi blu e bianche sventolavano bandiere americane e cinesi. Presenti anche il figlio del presidente americano Eric e la nuora Lara. Calcio, Coppa Italia, ultimo atto all'Olimpico con Lazio-Inter. Dopo lo scudetto i nerazzurri cercano il doblete, ma senza ossessione, puntualizza Chivu. Internazionali di tennis a Roma, stasera Darderi opposto al nastro nascente Hodar per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Assalto fallito al bancomat della filiale BCC a Carmiano in Salento. Tre persone a volto coperto la scorsa notte hanno fatto esplodere i due sportelli dell'istituto di credito, sono però fuggite a mani vuote a bordo di un Alfa Romeo che hanno poi incendiato e abbandonato. Alla periferia di Monteroni la filiale ha subito danni ingenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Voltiamo pagina. La Puglia fra le regioni italiane in cui è più alta la mortalità sul lavoro. Il dato è superiore a quello medio nazionale. Per questo INPS e INAIL hanno avviato un percorso di formazione scuola-lavoro con il Politecnico di Bari, rivolto a 6 istituti scolastici pugliesi. Ma sentiamo il direttore generale INAIL, Daniele Leone.
4: Guardiamo ai giovani con speranza proprio per inculcare quei concetti fondamentali che possono determinare sempre posti di lavoro più sani e sicuri.
3: Saranno 41 le case editrici pugliesi che parteciperanno da domani al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino all'interno dello stand istituzionale della Puglia, dove sono previste 60 presentazioni. Lo stand realizzato in collaborazione con l'Associazione Pugliese Editori è dedicato al tema del mare. Calcio: in Serie C si giocano stasera le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 sono in programma Renate Casarano con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata e Potenza Campobasso con i lucani vittoriosi in gara 1 per 3-0. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Negativi al test per l'antivirus, il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, il suo amico, la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite, il 25enne calabrese. In Francia allarme per un focolaio di gastroenterite su una nave da crociera. 1700 persone messe in isolamento dopo la morte di un 90enne. 50 passeggeri hanno sintomi compatibili. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è a Pechino. Il capo della Casa Bianca, accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori americani, è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. Siamo pronti a collaborare con gli USA, il messaggio. Domani l'incontro con l'omologo Xi Jinping. Sul tavolo il commercio internazionale, il conflitto in Iran e la questione Taiwan. Reggio Emilia in festa per l'arrivo della principessa del Galles Kate Middleton. Prima visita ufficiale dopo la malattia. Il municipio riceve il primo tricolore. Il suo viaggio in Italia per approfondire il metodo educativo sviluppato negli asili dal dopoguerra. Sul caso Garlasco interviene il ministro della Giustizia Nordio. La condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni senza nuove prove è paradossale. La legge va cambiata. Nella nuova inchiesta di Pavia 21 elementi provano la colpevolezza di Andrea Sempio. Rintracciata la 49enne scomparsa dal 20 aprile con i due figli adolescenti e i cani, le loro ultime tracce in Friuli. Stanno tutti bene, a riferirlo è la procuratrice di Piacenza, ma vogliono restare irreperibili. Anche quello dei ragazzi risulta un allontanamento consenziente. Calcio allo Stadio Olimpico, dalle 21 Lazio-Inter in campo per la finale della Coppa Italia. L'ultimo trofeo dei biancocelesti risale al 2000. I nerazzurri, dopo aver conquistato lo scudetto, puntano al secondo titolo della stagione. Malagò e Abete hanno presentato le loro candidature per la presidenza della FIGC. Le elezioni il 22 giugno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Assalto fallito al bancomat della filiale BCC a Carmiano in Salento. Tre persone a volto coperto la scorsa notte hanno fatto esplodere i due sportelli dell'istituto di credito, sono però fuggite a mani vuote a bordo di un Alfa Romeo che hanno poi incendiato e abbandonato. Alla periferia di Monteroni la filiale ha subito danni ingenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Voltiamo pagina. La Puglia fra le regioni italiane in cui è più alta la mortalità sul lavoro. Il dato è superiore a quello medio nazionale. Per questo INPS e INAIL hanno avviato un percorso di formazione scuola-lavoro con il Politecnico di Bari, rivolto a 6 istituti scolastici pugliesi. Ma sentiamo il direttore generale INAIL, Daniele Leone.
3: Guardiamo ai giovani con speranza proprio per inculcare quei concetti fondamentali che possono determinare sempre posti di lavoro più sani e sicuri.
2: Saranno 41 le case editrici pugliesi che parteciperanno da domani al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, all'interno dello stand istituzionale della Puglia, dove sono previste 60 presentazioni. Lo stand realizzato in collaborazione con l'Associazione Pugliese Editori è dedicato al tema del mare. Calcio: in Serie C si giocano stasera le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 sono in programma Renate Casarano, con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata, e Potenza Campobasso con i lucani vittoriosi in gara 1 per 3-0. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Penso che un sogno parassi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Negativi al test per l'antivirus, il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, il suo amico, la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite, il 25enne calabrese. In Francia allarme per un focolaio di gastroenterite su una nave da crociera. 1700 persone messe in isolamento dopo la morte di un 90enne. 50 passeggeri hanno sintomi compatibili. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è a Pechino. Il capo della Casa Bianca, accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori americani, è stato accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. Siamo pronti a collaborare con gli USA, il messaggio. Domani l'incontro con l'omologo Xi Jinping. Sul tavolo il commercio internazionale, il conflitto in Iran e la questione Taiwan. Reggio Emilia in festa per l'arrivo della principessa del Galles, Kate Middleton. Prima visita ufficiale dopo la malattia. Il municipio riceve il primo tricolore. Il suo viaggio in Italia per approfondire il metodo educativo sviluppato negli asili dal dopoguerra. Sul caso Garlasco interviene il ministro della Giustizia Nordio. La condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni senza nuove prove è paradossale. La legge va cambiata. Nella nuova inchiesta di Pavia, 21 elementi provano la colpevolezza di Andrea Sempio. Rintracciata la 49enne scomparsa dal 20 aprile con i due figli adolescenti e i cani, le loro ultime tracce in Friuli. Stanno tutti bene, a riferirlo è la procuratrice di Piacenza, ma vogliono restare irreperibili. Anche quello dei ragazzi risulta un allontanamento consenziente. Calcio allo Stadio Olimpico, dalle 21 Lazio-Inter in campo per la finale della Coppa Italia. L'ultimo trofeo dei biancocelesti risale al 2000. I nerazzurri, dopo aver conquistato lo scudetto, puntano al secondo titolo della stagione. Malagò e Abete hanno presentato le loro candidature per la presidenza della FIGC. Le elezioni il 22 giugno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Assalto fallito al bancomat della filiale BCC a Carmiano in Salento. Tre persone a volto coperto la scorsa notte hanno fatto esplodere i due sportelli dell'istituto di credito. Sono però fuggite a mani vuote a bordo di un Alfa Romeo che hanno poi incendiato e abbandonato. Alla periferia di Monteroni la filiale ha subito danni ingenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Voltiamo pagina. La Puglia, fra le regioni italiane in cui è più alta la mortalità sul lavoro, il dato è superiore a quello medio nazionale. Per questo INPS e INAIL hanno avviato un percorso di formazione scuola-lavoro con il Politecnico di Bari, rivolto a 6 istituti scolastici pugliesi. Ma sentiamo il direttore generale INAIL, Daniele Leone.
3: Guardiamo ai giovani con speranza, proprio per inculcare quei concetti fondamentali che possono determinare sempre posti di lavoro più sani e sicuri.
2: Saranno 41 le case editrici pugliesi che parteciperanno da domani al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, all'interno dello stand istituzionale della Puglia, dove sono previste 60 presentazioni. Lo stand, realizzato in collaborazione con l'Associazione Pugliese Editori, è dedicato al tema del mare. Calcio: in Serie C si giocano stasera le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 sono in programma Renate Casarano, con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata, e Potenza Campobasso con i lucani vittoriosi in gara 1 per 3-0. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
4: Ehi Nino, escúchame.

tutta la banda. Radio Norba Joy.

0: vuoi. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli, lo riferisce la procuratrice Grazia Pradella. La madre di 49 anni e i suoi due figli sono in buone condizioni di salute, ma vogliono restare irreperibili. Le indagini proseguono per chiarire tutta la vicenda. Allarme per un focolaio di gastroenterite su una nave da crociera attraccata a Bordeaux in Francia. 1700 persone messe in isolamento dopo la morte di un novantenne. 50 passeggeri hanno sintomi compatibili. Sul fronte antivirus sono tutti negativi i primi test fatti in Italia. Il Ministero della Salute ripete: il rischio connesso al virus resta basso. Audizioni alla Camera dei Ministri Crosetto e Tajani. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Le loro parole: nessuna nave italiana ad Hormuz senza l'ok del Parlamento. In Libano un drone ha colpito una base UNIFIL con nostri militari, nessuno è rimasto ferito, solo danni agli edifici. Rubati e venduti da poliziotti infedeli dati sensibili su calciatori e cantanti. C'era un tariffario, lo spiega il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, dando i dettagli della maxi operazione che ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale. Gli indagati sono 29, tra cui 4 arrestati e 6 ai domiciliari. La possibile condanna dopo 2 assoluzioni senza nuove prove è frutto di una legge sbagliata che va cambiata, lo dice il guardasigilli Nordio riferendosi ad Alberto Stasi dopo le novità sul caso di Garlasco. Intanto il consulente della difesa del nuovo indagato Andrea Sempio, dopo la perizia psicologica, riferisce: è preoccupato ma ha ribadito la sua innocenza. Si trova a Reggio Emilia Kate Middleton, in una città blindata. La principessa del Galles è stata accolta dall'abbraccio della folla tra applausi e bandiere inglesi. La visita offrirà alla futura regina di conoscere i piani educativi dedicati alla prima infanzia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Assalto fallito al bancomat della filiale BCC a Carmiano in Salento. 3 persone a volto coperto la scorsa notte hanno fatto esplodere i 2 sportelli dell'istituto di credito, sono però fuggite a mani vuote a bordo di un Alfa Romeo che hanno poi incendiato e abbandonato. Alla periferia di Monteroni la filiale ha subito danni ingenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Voltiamo pagina. La Puglia fra le regioni italiane in cui è più alta la mortalità sul lavoro. Il dato è superiore a quello medio nazionale. Per questo INPS e INAIL hanno avviato un percorso di formazione scuola-lavoro con il Politecnico di Bari, rivolto a 6 istituti scolastici pugliesi. Ma sentiamo il direttore generale INAIL, Daniele Leone.
3: Guardiamo ai giovani con speranza, proprio per inculcare quei concetti fondamentali che possono determinare sempre posti di lavoro più sani e sicuri.
2: Saranno 41 le case editrici pugliesi che parteciperanno da domani al 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, all'interno dello stand istituzionale della Puglia, dove sono previste 60 presentazioni. Lo stand, realizzato in collaborazione con l'Associazione Pugliese Editori, è dedicato al tema del mare. Calcio: in Serie C si giocano stasera le partite di ritorno del primo turno nazionale dei play-off. Alle 20 sono in programma Renate Casarano, con i pugliesi chiamati a rimontare lo 0-2 dell'andata, e Potenza Campobasso con i lucani vittoriosi in gara 1 per 3-0. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Is it set?

0: or is it love?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. È un momento non facile e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Così la Presidente del Consiglio Meloni al Premier Time al Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita del Paese. Porte aperte a chi vuole confrontarsi, dice. Sulla PNRR fatto un buon lavoro. Le priorità restano su salari, incentivi alle aziende e natalità. Sospetto focolaio di gastroenterite su una nave attraccata in Francia a Bordeaux. Il bilancio è di un morto, un passeggero di 90 anni e 1700 isolati. Sintomi per 50, attese le analisi per confermare o meno la presenza di norovirus. Tutti negativi invece i test in Italia per l'antivirus. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. 9 anni dopo la visita a Pechino, nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump oggi è tornato nella capitale cinese. Domani e dopo gli incontri con l'omologo Xi Jinping, nei bilaterali questioni commerciali, i dazi, le guerre in corso e Taiwan. Nella delegazione del capo della Casa Bianca ci sono 17 amministratori delegati di grandi società. Svolta sulla donna scomparsa dalla 20 aprile dal Piacentino con i suoi 2 figli minorenni avvistati per l'ultima volta in Friuli. Stanno tutti bene, sono fuggiti volontariamente, ha riferito la procuratrice di Piacenza che segue il caso. Le indagini comunque proseguono. Bagno di folla per Kate Middleton a Reggio Emilia. La principessa del Galles è in visita in Italia per 2 giorni. Nel primo incontro in municipio ha ricevuto il primo tricolore per il suo impegno a favore dell'infanzia. Ciclismo, va allo spagnolo Arrieta, la quinta tappa del Giro d'Italia da Praia Mare a Potenza di 203 km. La nuova maglia rosa è del portoghese Eulalio. Calcio alle 21 allo Stadio Olimpico, la finale della Coppa Italia, in campo Lazio e Inter. Nerazzurri a caccia del secondo trofeo della stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La polizia è alla ricerca anche di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni, originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM CGL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGL, Maurizio Landini.
3: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
2: Buche pericolose a Bari. Il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre 300 ospiti, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Meno polemiche e più spazio al confronto, così Meloni durante il question time al Senato. La Presidente del Consiglio rivendica il buon lavoro sul PNRR e delinea le priorità di governo: salari, incentivi alle aziende e natalità. E poi annuncia entro l'estate la legge delega per ripartire con il nucleare. Netanyahu ha visitato in segreto gli Emirati Arabi nel pieno della guerra in Iran, lo conferma Tel Aviv. Intanto Teheran accusa il Kuwait, attaccata illegalmente una nostra imbarcazione, poi l'affondo contro gli Stati Uniti, si rassegnino, non cederemo sulle nostre richieste. Trump è a Pechino per la sua visita di Stato, la prima di un presidente americano dopo quella del suo primo mandato 9 anni fa. Domani l'incontro con Xi Jinping, sul tavolo un possibile aiuto di Pechino per chiudere la guerra in Iran, i rapporti commerciali, gli investimenti e il nodo Taiwan. Sono risultati tutti negativi i primi 6 test per antivirus effettuati in Italia. Il Ministero della Salute invita alla calma, il rischio è molto basso e anche l'OMS rassicura: nel mondo ad oggi solo 11 casi sospetti, di cui 9 contagi confermati per il ceppo Andes, ma mancano i dati della Cina. Rintracciati la mamma 49enne e i 2 figli scomparsi da Piacenza il 20 aprile scorso, i 3 sono in buone condizioni di salute ma hanno chiesto di rimanere irreperibili. Intanto proseguono le indagini per chiarire i contorni della vicenda, sin da subito etichettata come allontanamento volontario. Giro d'Italia, la 5ª tappa da Praia a Mare a Potenza va allo spagnolo Arrieta, il portoghese Eulalio maglia rosa. Calcio, alle 21 all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Tennis, stasera Darderi in campo agli Internazionali d'Italia, cerca la semifinale contro lo spagnolo Hodar. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La polizia è alla ricerca anche di una 6ª persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un 20enne. Nel provvedimento si parla di un 6° individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico, si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi, sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM-CGIL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
3: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
2: Buche pericolose a Bari, il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25ª edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre 300 ospiti, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il viaggio di Donald Trump in Cina, tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Donald Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Domani l'attesissimo incontro tra Trump e il presidente cinese Xi. Cambiamo argomento: negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di virus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, per il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, una turista che era ricoverata a Messina. E il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi a 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla nave Ondius. I medici ospedalieri affermano il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia, pericolo però che il ministro Schillaci esclude. In Francia, nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera attraccata a Bordeaux, dove un anziano novantenne è morto, 1700 i passeggeri in isolamento per sospetta gastroenterite virale. È stata rintracciata Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza dallo scorso 20 aprile. La donna e i due ragazzi sono all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, ha detto la procuratrice di Piacenza Pradella. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate Middleton nel primo viaggio all'estero dopo la malattia. La principessa in Italia per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia che è diventato un modello nel mondo. Chiudiamo con lo sport. Lazio-Inter in campo all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. Tra poco nel tennis e negli internazionali, al Foro Italico Darderi nei quarti affronta l'iberico Jodar. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La polizia è alla ricerca anche di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM CGL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGL, Maurizio Landini.
3: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
2: Buche pericolose a Bari. Il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre 300 ospiti, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
5: move it.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

non si sa, forse quelli della mala.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella, in un colloquio con l'omologo israeliano Herzog, ha detto di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL in Libano del Sud. Mattarella ha anche ribadito l'impegno italiano contro ogni atto di antisemitismo. Cina, domani a Pechino atteso incontro tra Donald Trump e l'omologo cinese Xi. I grandi temi politici e economici in agenda. Accompagnare nel viaggio il presidente americano, una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Il Senato americano ha approvato in serata la conferma di Kevin Warsh alla presidenza della Federal Reserve come successore di Jerome Powell. Il voto è maturato grazie al via libera alla mozione specifica approvata dall'Aula. Cambiamo argomento: i primi test in Italia sui casi sospetti di antivirus hanno dato esito negativo. Il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi a 8 e che allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla Omnius. La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica Roma-Lazio non è percorribile. Resta dunque confermata la decisione del prefetto di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle 20:45. La Lega di Serie A, come aveva già preannunciato, intanto inviato ricorso al TAR con la decisione che dovrebbe arrivare entro domani pomeriggio. Chiudiamo con la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter in campo olimpico nel primo tempo con i nerazzurri in vantaggio per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La polizia è alla ricerca anche di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni, originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM-CGIL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
3: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
2: Buche pericolose a Bari. Il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre 300 ospiti, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Let them all together.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Didi na na na.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È in programma domani a Pechino l'atteso incontro tra Donald Trump e l'omologo cinese Xi. Nella visita ufficiale il presidente degli Stati Uniti, accompagnato da una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple e Nvidia. Cambiamo argomento: i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus hanno dato esito negativo, nessuna positività quindi per il cittadino britannico e il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, una turista ricoverata a Messina. Intanto il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi ad 8. Secondo gli esperti, allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla Omicron. La cronaca rintracciata: Sonia Bottacciari e due figli che erano scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi sono all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, ha detto oggi la procuratrice di Piacenza, Grazia Pratella. Bagno di folla oggi a Reggio Emilia per la principessa Kate d'Inghilterra nel primo viaggio all'estero dopo la malattia. Kate in Italia per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia che è diventato un modello nel mondo. Chiudiamo con l'economia. Wall Street termina la giornata mista: Dow Jones che perde lo 0,1%, il Nasdaq sale dell'1,2%, raggiungendo il record. L'indice Standard & Poor's è salito dello 0,6%, superando il precedente massimo storico raggiunto all'inizio di questa settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La polizia è alla ricerca anche di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
3: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte, e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
2: Buche pericolose a Bari. Il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre 300 ospiti, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È in programma domani a Pechino l'atteso incontro tra Donald Trump e l'omologo cinese Xi. Nella visita ufficiale il presidente degli Stati Uniti, accompagnato da una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Cambiamo argomento: i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus hanno dato esito negativo, nessuna positività quindi per il cittadino britannico e il suo accompagnatore, il marittimo calabrese, una turista ricoverata a Messina. Intanto il Centro Europeo per la Prevenzione afferma che i casi sono scesi ad 8. Secondo gli esperti, allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si era sviluppato sulla Omnius. La cronaca rintracciata: Sonia Bottacciari e due figli che erano scomparsi da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi sono all'estero in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, ha detto oggi la procuratrice di Piacenza, Grazia Pratella. Bagno di folla oggi a Reggio Emilia per la principessa Kate d'Inghilterra nel primo viaggio all'estero dopo la malattia. Kate in Italia per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia che è diventato un modello nel mondo. Chiudiamo con l'economia. Wall Street termina la giornata mista: Dow Jones che perde lo 0,1%, il Nasdaq sale dell'1,2%, raggiungendo il record. L'indice Standard & Poor's è salito dello 0,6%, superando il precedente massimo storico raggiunto all'inizio di questa settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La polizia è alla ricerca anche di una sesta persona che avrebbe partecipato all'aggressione sfociata nell'omicidio di Sako Bakari, il bracciante di 35 anni originario del Mali, ucciso sabato scorso a Taranto. Venerdì si terranno gli interrogatori dei 5 giovani sottoposti a fermo, 4 minorenni e un ventenne. Nel provvedimento si parla di un sesto individuo che avrebbe aggredito Sako con un pugno. L'industria metalmeccanica è a un passo dal collasso economico. Si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro dal 2008 a oggi. Sono i dati diffusi a Bari nel corso dell'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL. In Puglia preoccupano l'automotive e la situazione ex Ilva. Sentiamo il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
3: E oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva.
2: Buche pericolose a Bari. Il sindaco Vito Leccese ha deciso di sospendere le nuove autorizzazioni ai gestori dei sottoservizi che si occupano del ripristino delle pavimentazioni stradali. Il sindaco parla di lavori eseguiti in maniera grossolana e di effetti paradossali, come la ripetizione di interventi nello stesso punto a distanza di poche settimane. I cittadini sono imbufaliti, dice Leccese, e io lo sono con loro. Presentata la 25esima edizione del Festival del Libro Possibile, si terrà dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare e a Vieste dal 21 al 25. Il tema conduttore sarà il discorso all'umanità, ispirato al film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli oltre 300 ospiti, Maurizio De Giovanni e Roberto Saviano. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.